andiamo di sta prega partita. Mia compadre gli avvisa, pa metti papel pa divorzio. Vergogna sta dando il mutu, con mia moglie ne sbacco ben. Mo fino di poca vergogna, chi ne ha fatto pa pigiami. Nega tu agia parata giù, contamo la timidire il pese me verrà. E nega che del pagna chitadu, e nega vo del pagna cibo. Nega sia del pagna siga.